Kala. Ronsoke. Taboule le kusile masake boloka muso kono ma mama la mino kono la muso la.